Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo in questa celebrazione per Augusta Pessina. Riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del Coelet, vanità delle vanità, dice il Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, e si affretta a tornare là dove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord. Gira e va, e sui suoi giri ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. Non si sazia l'occhio di guardare, né l'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà, quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire: ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno si conserverà memoria, presso quelli che verranno in seguito. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.
0: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai Tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore,
1: è stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca. Signore,
1: sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando? Abbi pietà dei Tuoi servi.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
0: Saziaci al mattino con il Tuo amore. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio. Rendi salda per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rendi salda.
1: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risorto dai morti, altri è apparso Elia e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Parola del Signore. Nulla di nuovo può accadere sotto il sole. Gli uomini e le donne che ebbero a che fare con l'avventura umana di Gesù e con la sua risurrezione ragionavano così, come la prima lettura ci ha descritto. Eppure Dio ha sparigliato le carte, persino degli antichi scrittori ispirati anch'essi, con l'avvenimento della risurrezione. C'è qualcosa che esce dagli schemi, c'è qualcosa che non è possibile, non è stato possibile prevedere, di cui non si è potuto scrivere prima in modo dettagliato. Dio ha realmente cambiato le sorti dell'umanità con una vera novità, che è la sua presenza nella storia. Questo ci consente, carissimi, di guardare la giornata che inizia tenendo da una parte nell'orecchio l'invito di Coelet a non lasciarci prendere dalla fregola delle novità, delle cose nuove, dell'inedito a tutti i costi, perché nella sostanza spesso si rivelano cose già vecchie, ma dall'altra parte il secondo orecchio tenerlo teso all'iniziativa di Gesù nella nostra vita, che anche oggi non mancherà di sorprenderci se appena appena siamo attenti, certo, a quello che accade, se siamo desiderosi di scoprirlo, superando persino le aspettative di Coelet. Chissà cosa avrebbe dato l'autore di questo testo per vedere Gesù. E domandiamo per noi, che invece abbiamo questa grazia, di non metterla nel cassetto, ma di usarla per affrontare tutto quello che oggi il Signore ci riserverà. Supplichiamo la Vergine Maria perché ci aiuti in questa semplicità e in questa attenzione del cuore. Sia lodato Gesù Cristo.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, l'offerta del tuo popolo. Donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.

0: veramente santo, sei tu Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace.

0: ci ha dato e ringraziato ogni momento.
1: Gesù vivo e santissimo, divinissimo.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ci ha lodato e ringraziato ogni momento.

0: Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. Signore, forza del Dio chi dichiara luce, tessi la trama al giorno, accogli il nostro canto nella quiete del vespro. Non si offuschi la mente nella notte del male, ma rispecchi serena la luce del tuo volto. Esalterò, Signore, perché mi hai liberato e su di me non hai lasciato esultare i nemici. Signore Dio mio, a te ho gridato, mi hai guarito.
1: Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
0: Cantate inni al Signore e ai suoi fedeli, rendete grazie al suo santo nome, perché la sua collera dura un istante e la sua bontà per tutta la vita. Nella mia prosperità ho detto, nulla mi farà vacillare.
1: Nella tua bontà, oh Signore, mi posso assolutamente sicuro, quando hai risposto il tuo volto, io mi sono stato turbato.
0: A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio. Ascolta, Signore, abbi misericordia. Signore, vieni in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Te ho gridato, o Signore, e tu mi hai guarito, ti loderò per sempre. Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore, ho detto confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato.
1: Per questo ti prega ogni bene per il tempo della morte, quando mi offriranno grandi acque, non lo potranno raggiungere.
0: Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Non siate come il cavallo, come il mulo privi di intelligenza, si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Beato l'uomo a cui il Signore perdona il peccato.
1: Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a lui.
0: Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri. Le genti fremettero, ma è giunta l'ora della tua ira. Tempo di giudicare i morti.
1: Di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi,
0: si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore gli ha dato il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli serviranno a Lui.
2: Siate riformi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo affitti da varie prove, perché il valore della vostra fede è molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a venire, tuttavia si prova con fuoco. Gloria a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia
0: ci nutri, Signore, con fiore di frumento, con fiore di frumento. Ci nutri, Signore, con fiore di frumento. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Preghiamo Dio, fondamento di tutta la nostra speranza. Benedici i tuoi figli, o Signore.
2: Signore nostro Dio, che hai stabilito con il tuo popolo un'alleanza eterna,
0: fa che ricordiamo sempre le grandi opere del tuo amore.
2: Conferma nella carità tutto l'ordine sacerdotale.
0: Raccogli i tuoi fedeli nell'unità dello spirito mediante il vincolo della pace. Perché non fatichiamo in vano, perché sia glorificato il tuo nome fra tutte le genti. Ammetti un giorno anche noi nella gioia eterna, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione.

0: Dio sia benedetto.
1: Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.

sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre e al Figlio.